0: patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:03.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

93, che poi questa non era chiaramente la versione originale. Quella originale era abbastanza romantica, molto soulful, tant'è che in effetti la versione originale nacque da una poesia scritta d'impeto nel diario della cantante, dopo che le era stato detto che non avrebbe mai sfondato nel

acciaccati, ma insomma. E speriamo anche noi di non essere vittime dei cosiddetti malacci di stagione, no? Perché siamo un po' in tutta Italia nel classico periodo in cui uno non sa come vestirsi.

domenica con una produzione decisamente bella, moderna, pulita. E poi ho saputo anche che questa canzone viene inserita regolarmente in quelli che sono i podcast e le classifiche di genere su piattaforme specializzate. Jay Vegas, nuova canzone Dance For Me, nell'appuntamento di oggi alle 14:19 i minuti, rigorosamente in diretta anche per questa bella domenica 4 ottobre 2026 in Piemonte.

giuste, no? Adatte ai momenti di massimo coinvolgimento in pista. Come dicono quelli bravi, peak time moments. Con la voce solo di Lin Jada che si fonde chiaramente con le fondamenta house classiche taglienti del grande Todd Terry, che abbiamo ritrovato con la nuova canzone, notevole contributo appunto del DJ producer britannico, accolto positivamente proprio per aver dato a questo motivo uno slancio profondo e trascinante. La nuova canzone

sarebbe pronta a fare il suo ritorno alla lavagna davanti ai bambini. Elena Maraga, l'ex maestra di un asilo paritario cattolico in provincia di Treviso, come sapete licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma OnlyFans. E come riportato dal Messaggero, lei affida ai social l'annuncio sul suo futuro. Leggo testualmente: in questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola. Quindi non si sa se è un'intenzione concreta o solamente un'idea. Per ora non è dato saperlo, dato che lei stessa non si è sbilanciata sulla faccenda e ha mantenuto il massimo riserbo. La figura di Elena Maraga è finita, come sapete, al centro del dibattito politico esattamente un anno fa, dopo il suo licenziamento da un asilo cattolico. Come aveva raccontato in una lunga intervista alle Iene, tutto è partito da un padre che si era abbonato al suo canale, ha preso le sue foto e in modo illegale le ha diffuse in una chat con gli amici del calcetto per vantarsi. La compagna lo ha beccato e ha tirato su un polverone. Inutile la raccolta di firme a suo favore anche da una parte dei genitori dei suoi alunni. La direzione scolastica ormai aveva preso la decisione definitiva. Nelle settimane successive il caso aveva sollevato un vero e proprio tornado. Tra chi sosteneva la doppia attività della maestra, chi la condannava,

Grazie alla notorietà del suo caso, nell'ultimo mese, pensate, ha guadagnato circa 40.000 euro. Ah, vedi? Poi la giovane ha sporto denuncia per diffamazione, violazione del copyright contro chi aveva prelevato e diffuso

E questa giovane donna, ma io i miei bambini non glieli darei mai. Cara, preferisci dare i tuoi bambini a qualche pretaccio? Di quelli un po' particolari? No, ad onor del vero, sicuramente meglio questa...

cosa ha fatto di così grave? Quale legge ha violato? Ognuno nel privato fa quello che vuole, nei limiti, chiaramente, no? E qui non mi sembra che stia facendo qualcosa di grave. Ognuno del proprio tempo libero fa quello che ritiene più opportuno. Chi la giudica magari lo fa solamente per invidia, o forse chi l'ha sputtanata sarà stato proprio quel papà a cui lei magari avrà dato picche. Io la penso così. Poi ognuno è libero di esternare quelli che sono i suoi giudizi, e che poi, detto tra me e voi, no? Avessimo avuto noi un insegnante così,

Olivotto, con un mood che viene quasi quasi definito come una vera e propria medicina per l'anima. Il sound soulful, una traccia che trasmette belle vibrazioni decisamente positive. Ci siamo anche noi lasciati andare per qualche istante su queste 126 BPM, una progressione ritmica

4 ottobre 2026, oggi San Francesco, oggi sarebbe anche festa nazionale, solo che è domenica, non se ne è accorto nessuno. Tra non molto, cari, attenzione perché parleremo di alcune parole italiane che sono un po' finite nel dimenticatoio. Ecco, alle volte comunque sarebbe anche importante curare meglio il nostro lessico. Dan Harbour.

l'italiano aveva già una parola quasi per tutto, no? Il problema è che alcune sono finite in fondo al cassetto, nel totale dimenticatoio, però basterebbe magari rispolverarle per rendere una conversazione interessante, più divertente,

termine così dice chi lo sa? Oppure ghiribizzo, ideale quando ti parte un'idea improvvisa un po' strana. E come conferma il vocabolario Treccani, molte di queste parole non sono davvero morte, sono semplicemente diventate rare, antiquate o meno frequenti nell'uso giornaliero. Quindi ci sono queste parole vintage che però funzionano ancora benissimo. Ad esempio, segnalo ancora scilinguagnolo, che oggi indica una parlantina particolarmente sciolta. Trasecolare, vabbè, indica segnale di quando uno rimane così sbalordito, no? Quello che succede davanti

oppure anche gaglioffo. Una di quelle parole che hanno già il suono di una frecciatina e indica una persona da poco, sciocca, poco raccomandabile, a seconda del contesto. E quindi c'è anche un'altra parola, se uno vuole alzare il livello della conversazione, ovvero cicisbeo. Pensate un po', sei un cicisbeo. Nel 700 indicava il cavalier servente che accompagnava una dama sposata. Oggi può essere usato in chiave ironica per un corteggiatore molto presente. Quindi sei un cicisbeo. Poi c'è zuzzurellone. Perfetto per il classico Peter Pan, per l'adulto che rimane giocoso, scherzoso, un po' bambino e così via. Quindi queste alcune di quelle parole che comunque oggi come oggi raramente usiamo, e quindi diciamo che non serve parlare come in un romanzo antico, no? Basta magari infilare ogni tanto la parola giusta al momento giusto al posto di quella più prevedibile, che ne so, magari in chat.

minuti. Allora, lo so che le discussioni della gente comune sono incentrate su un unico tema, no? In questo periodo, a parte gli aumenti, la benzina 1,99, 2,19, ma di queste altre cose ne parleremo più tardi. Un altro argomento, chiaramente, ripeto, oltre agli aumenti di tutti i tipi, oltre ai rincari, è questo caldo anomalo, no? Da nord a sud. E leggevo proprio che l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media nel periodo 1991-2020, superando il record precedente stabilito nel lontano 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico, 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha

dell'Europa occidentale, alla fine della stagione si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, un numero record, 5 in più rispetto al 2003. Per la stessa ragione, anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, ha costituito un record. Io non vorrei che magari il portale da dove ho attinto questo articolo, non vorrei che lo conservassero magari per, che ne so, riproporcelo l'anno prossimo. Tutto può succedere, no? Poi, vabbè, è chiaro che abbiamo detto che in questo 2026 la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha determinato un'esposizione di quasi il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi anche di ozono a livello del suolo, inquinante secondario nocivo che si forma quando specifici inquinanti reagiscono con la luce solare e le alte temperature. Quindi questi risultati poi si abbinano a quanto già abbiamo detto, e quindi io un pensiero lo farei anche alla commistione di questi missili, bombe, bombardamenti ai pozzi petroliferi e del gas, per non parlare che bombardano anche le centrali atomiche. Più aggiungiamo anche un uso

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Tutto per me. Wow.
3: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
4: Quella dinosauro, come stiamo al giurassico?
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttana.

hanno un po' storto il naso, visto che comunque questo stile secondo loro sarebbe più accessibile ai grandi club internazionali. 15-13 minuti, una manciata di secondi. Allora amici, si torna a parlare dell'ex regina delle televendite, Vanna Marchi, con la figlia, che in questi giorni hanno ricevuto il premio internazionale della cultura per i loro libri, scatenando chiaramente indignazione

alla sua ultima fatica letteraria, Vendere cara la pelle, Stefania Nobile torna a parlare della vicenda giudiziaria del Gin Toneria di Milano, ripercorrendo gli ultimi mesi difficili segnati dall'accaduto. La consegna del riconoscimento ha di certo sollevato un polverone mediatico e politico a Roma. L'iniziativa, di natura privata, attenzione, si è tenuta nella prestigiosa cornice della Prometeca per merito dell'intercessione del consigliere capitolino Dario Nanni, che poi si è smarcato dalla vicenda dichiarando che se avesse saputo della presenza delle due donne non avrebbe mai sostenuto la richiesta di usare la sala. Ma che cosa dici? Ci sono stati anche commenti un po' sardonici, anche da parte dell'ex sindaca Virginia Raggi.

belli che sono entrati a far parte della mia vita, dice. In quel periodo tutto potevo immaginare tranne che sarei andata a vivere e respirare oppure a ricevere premi. Nel ripercorrere l'inchiesta per spaccio e prostituzione, conclusasi con un patteggiamento a 3 anni per lei e a 4 anni e 8 mesi per l'ex compagno Davide Lacerenza, la nobile parla del locale come di un pozzo, perché dice: anch'io sono stata trascinata in quel fango schifoso della prostituzione e dello spaccio. Insomma, un'altra signora della

erano le 3:20. Io immediatamente collego il campanello a qualcosa che è successo a Davide. Una volta aperta la porta, giunge, apro e intuisco che sono lì per arrestarmi. Il mio pensiero è sempre rivolto a Davide, non penso ad altro. Della mia testa Davide è morto, ha avuto qualcosa, nella mia testa c'era questo. Unica consolazione in quelle ore fu la chiamata al suo legale. Il mio unico vero amico, dice la nobile, di tutta la cerchia che avevo. Che la rassicuro subito. Infine la nobile condensa il senso della sua vicenda in una domanda e risposta. Come faccio a rialzarmi ogni volta? Il segreto è vincere. E io ho vinto avendo Davide che ha vinto la sua battaglia contro la cocaina a dispetto di tutto e tutti. Ma vincere contro la coca. Ci vogliono anni e anni, dai. Stefania Nobile, non sei credibile. Poi basta vederlo in faccia, questo qui, mamma mia. In questo momento, Dio ce ne scansi e liberi, della serie Made in Italy, no? Però le vergogne di questo paese non sono solamente loro, ma quelli che premiano queste due, Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. E quindi io riflettevo anche su un concetto molto importante, nel senso che oggi chi è italiano fuori dai confini non è più un ambasciatore di bellezza, ma un difensore solitario costretto a spiegare che non siamo tutti così, non siamo tutti degli imbroglioni. E vi posso assicurare che

Soulful House della New Disco, uno swing naturale che si basa su sonorità pure, organiche quasi quasi. La Derby House, sicuramente quella tipica traccia per tutti i DJ che cercano una continuità ritmica profonda in quelle che possono essere le loro performance.

tanta carne al fuoco. Gli argomenti, per fortuna, nonostante l'assenza del campionato di Serie A e Serie B, non mancano, grazie chiaramente a Malagò, grazie al casino che sta succedendo anche tra Barcellona, Real Madrid, poi ancora che ne so, altre vicende legate alla nostra nazionale, le amichevoli che qualche squadra di Serie A hanno disputato, un paio di queste hanno anche perso, vabbè, le giustificazioni poi ci sono sempre. vabbè, ma giocavamo con le quintiline. Vabbè, ma sei sempre la Juve, sei sempre il Napoli, non ti puoi permettere di perdere con squadre a te inferiori, dai, eh. Però ne parleremo più tardi, via. Attenzione invece, perché tra non molto vi informo che parleremo di un fenomeno, ovvero la scomparsa delle sale d'attesa nelle stazioni italiane. Pensate un po'. Intanto torniamo a far musica da questa parte dei microfoni e ci piace chiaramente tornare indietro nel tempo, anche perché no, rispolverare delle

che ormai nelle stazioni ferroviarie importanti è quasi sparita. Quindi c'è questo dettaglio che chi viaggia spesso in treno in Italia ha imparato a dare per scontato, ma che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato assurdo, perché nelle grandi stazioni non esiste più un posto gratuito dove sedersi al chiuso ad aspettare. Quindi le sale d'attesa, quelle vere, pubbliche, aperte a chiunque avesse un biglietto, sono sparite quasi dappertutto. Al loro posto sono arrivate le aree lounge, ovvero spazi riservati a chi viaggia in prima classe, oppure magari a chi ha una carta fedeltà o è disposto a pagare per entrarci. Per tutti gli altri restano bar e ristoranti, dove sedersi chiaramente a un prezzo, oppure qualche panchina spesso infilata in un corridoio di passaggio esposta al freddo. Quindi è il risultato di un processo preciso partito con la riorganizzazione delle ferrovie dello Stato nei primi anni 2000, quando la gestione del patrimonio immobiliare è passata a Rete Ferroviaria Italiana. Nel 2016 il passaggio decisivo, lo sfruttamento commerciale delle 14 stazioni principali del paese è stato affidato a una società esterna al gruppo FS. Da lì la logica è cambiata. Gli spazi non dovevano più essere a disposizione dei viaggiatori, ma valorizzati. Un eufemismo che significa affittati a chi ci mette dentro un negozio. E quindi i risultati sono alla nostra portata, no? E abbiamo atri pieni di catene di abbigliamento, bar, edicole, supermercati. Le sale d'attesa semplicemente non ci sono più. Quindi a Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella, a Torino Porta Susa, a Venezia Santa Lucia, stesso schema ovunque. E quindi l'unico modo per stare seduti al riparo è pagare un caffè al bar, un accesso lounge, un biglietto di classe superiore, e allora lo spazio pubblico della stazione ha smesso di essere pubblico. È diventato un servizio a pagamento mascherato da esperienza di viaggi più confortevoli. Definito il tutto dalle stesse ferrovie dello Stato. Quindi chi ha un ritardo di qualche ora, chi viaggia con bambini piccoli, gli anziani che non

purtroppo, sai come si dice, no? Alle volte, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Io penso che tutto questo è stato fatto perché negli anni, specialmente le stazioni, quelle importanti italiane, sono diventati bivacchi per clochard, per profughi, e quindi è chiaro che in quel contesto nessuno ci metterebbe piede. E quindi bisogna magari rimettere le sale a disposizione con sedie e bagni, magari facendo entrare solo chi ha il biglietto del treno, e magari mettere le telecamere, no? Quindi le sale d'attesa purtroppo erano diventate camere da letto per sbandati, e tante volte ci si trovavano una decina di questi e nessun altro poteva entrarci, no? Molto pericoloso. E quindi oggi magari ci lamentiamo che sono chiuse le sale d'attesa, prima ci lamentavamo che erano poco sicure. Purtroppo è così. Una via di mezzo, ecco, sarebbe forse il caso. Aperte sì, ma con tutte le cure e i controlli del caso. 15:31

0: tra poco.
1: Fire. Lifestyle's Barry, I carry like Mariah.

15:40 i minuti, rigorosamente live anche oggi. Amici, il cane, il border collie, no? Considerato da sempre come il miglior cane da pastore che si possa avere, ma questo indubbiamente ha delle ripercussioni su quello che è il suo costo, che arriva a sfiorare cifre davvero onerose. Al momento la cifra record per comprarne uno, io ho strabuzzato gli occhi tre volte, è quella di 32.500 euro, con i quali nel 2021 è stato acquistato in Galles un border collie di nome Kim. In particolare nello Yorkshire del Nord, in Gran Bretagna, si radunano gli allevatori di bestiame interessati a conquistarsi uno di questi cani.

preparazione che il cane possiede per fare al meglio il proprio lavoro. Per un cucciolo completamente da addestrare, la cifra media che si spende è compresa tra i 500 e i 1000 euro, ma se i cuccioli paiono particolarmente promettenti, i prezzi schizzano persino sopra i 5000 euro, come è avvenuto nel marzo di quest'anno, quando è stato venduto un cucciolo a 5200 euro. Si passa invece una cifra media tra i 2500 e 3000 euro per un border collie già avviato all'attività di cane da pastore, mentre quelli completamente addestrati possono arrivare a costare circa 2000-3000 in più, in pratica il doppio. Poi ci sono chiaramente casi eccezionali.

io dico, non è il caso magari alimentare un mercato così? Può essere pericoloso per quanto riguarda i cani, anche se qui in effetti si parla di cani da lavoro per la gestione del bestiame, non sono cani da passeggio, però non si sa mai, prevenire è sempre meglio che curare. Cioè 20.000 euro per un cane, non scherziamo, via.

lo stesso Manuel Favaretto, gestore del locale, come ha raccontato al Corriere della Sera, e sarebbero in tanti in zona a conoscere il neo milionario, e dal momento della vincita tuttavia pare che nessuno sia più riuscito a rintracciarlo. Ma io, scusate, questa caccia all'uomo non la comprendo, non capisco perché si debba sempre sapere chi ha vinto e perché bisogna rintracciare qualcuno come se fosse un ladro. Ma roba da matti. Ed è chiaro che questo signore su cui vige il massimo silenzio in merito all'identità, magari, chi lo sa, avrebbe voluto incassare questa cifra da qualche altra parte, però vi ricordo che le vincite devono essere incassate solo in Italia. Poi chiaramente se il vincitore trova il modo

0: 16 e 2 minuti.
1: Non ci resta che attendere. Connello Surace. La controinformazione

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ah, Nello, qui l'età avanza. Avanza in esame.
2: Adesso al posto di Nello Surace devi cambiare il nome d'arte. Dino Sauro. Dino il nome, Sauro il cognome. Navigazione.

alle cosiddette radioformule dell'epoca si alternavano anche ad altri decisamente più complessi, perché poi George Duke era un maestro totale in quella che poteva essere, diciamo così, la tecnologia all'epoca, l'uso dei sintetizzatori, e in questa traccia chiaramente c'era la batteria elettronica, le trame del Moog che creavano un synth funky molto sofisticato, molto geometrico, tipico di quel periodo, tipico dei primi anni 80. In effetti una musicalità molto sofisticata, gli arrangiamenti di Duke elevavano questo motivo al di sopra della media di quelli che all'epoca erano i prodotti pop. Dal 1984, 9 minuti, 43 secondi dopo le ore 16, siamo ripartiti alla grande nell'appuntamento di oggi, domenica 4 ottobre 2026, rigorosamente in diretta dai canali di... Allora, in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette...

www.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica e la sede centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Tra non molto, amici, parleremo della scelta del partner. Secondo alcune recenti ricerche scientifiche, le affinità negli stili di vita giocherebbero un ruolo significativo nella scelta del partner. Intanto una sorpresa targata Vasco Rossi.

traccia questa dal 1996, inserita all'interno del lavoro Nessun pericolo per te, che ritorna a vivere in questa nuova veste live. Marea con il grande Vasco Rossi, questo manifesto intimo molto potente anche di fragilità, e poi in effetti, a differenza di altri motivi dove Vasco si nasconde dietro a personaggi femminili, qui in Marea Vasco si mostra nudo, offrendo una foto dell'abisso e della mente umana senza filtri. E questa versione live è stata riarrangiata dal direttore musicale Vince Pastano, che praticamente ha trasformato la traccia originale con una suite decisamente dark, una suite rock cupa, ipnotica. In effetti anche questo nuovo arrangiamento è stato peraltro anche definito come il momento più dark e psichedelico del tour di Vasco Rossi, e tra le altre cose è stato anche rilasciato il video di Marea tratto dalla raccolta Vasco Live 2026. Detto questo, amici, siamo giunti alle 16:15 minuti, una manciata di secondi. Attenzione, perché recenti ricerche scientifiche dimostrano che le affinità degli stili di vita, che includono

Andiamo a scegliere o semplicemente a incontrare persone che condividono caratteristiche simili alle nostre anche per effetto dell'ambiente sociale e del livello di istruzione. Uno studio su 82.398 probabili

comportamenti. Altri suggeriscono inoltre che nel corso della relazione alcune abitudini possono convergere. Allora, c'è peraltro anche un interrogativo, no? Cioè, noi esseri umani ci scegliamo già simili o

fotografa le coppie senza seguirne l'evoluzione nel tempo. E poi, da quello che ho capito, i risultati riguardano uno specifico campione. È chiaro che non possono essere globalizzati, non possono essere estesi automaticamente a tutte le situazioni, a tutte le famiglie, a tutte le coppie. Quindi alcune caratteristiche legate alla salute non riguardano solamente un singolo soggetto, però è chiaro che possono anche estendersi, possono riflettersi anche nella persona che abbiamo scelto per condividere la nostra vita. Taylor Swift, la nuova.

in stile hollywoodiano, dove la stessa Taylor Swift veste i panni del fantasma di una defunta. Patient Zero con la nuovissima di Taylor Swift nell'appuntamento di oggi. Comunque c'è un potenziale enorme nel concept del testo di questo motivo, incentrato sulla metafora dell'amore tossico come contagio virale, ma c'è anche un sound bello, orecchiabile, forse magari un po' distaccato, no? Rispetto alle tonalità cupe dell'argomento, ma ad ogni modo è un brano che funzionerà secondo noi.

Lui un grande, Bruno Lauzi, dal 1981, canzone divertentissima, Il Vecchiaccio. Che poi lui, insomma, all'epoca cantava sta canzone, non aveva neanche 44 anni. All'epoca ne dimostrava molti di più, in effetti, eh? Aveva già i capelli bianchi, ma i tempi sono cambiati, no? E lo stesso Lauzi drammatizzava il passare del tempo e i piccoli acciacchi fisici con il sorriso, rifiutando poi la rassegnazione, difendendo la propria identità, la propria vitalità, uno spirito dissacrante, no? Tipico del cantautore genovese. Grande compianto Bruno Lauzi. Nell'appuntamento di oggi, le 16:26 minuti. Una manciata di secondi, sì, ho capito, ho trovato il mio inno, d'accordo, oh vabbè, ma si può. Amici, il gelato confezionato accelera sul mercato italiano con vendite in crescita sia nei consumi da passeggio sia nella grande distribuzione, confermando un'estate positiva.

oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, proseguendo il trend rilevato a giugno. Per quanto riguarda l'Istituto Italiano del Gelato, il risultato della grande distribuzione è sorprendente, anche perché settembre, ancora caldo, non è incluso.

scorso, il tutto successivo al forte sviluppo del canale nel periodo post-Covid. I dati accompagnano il manifesto dell'alimentazione dello sportivo presentato durante un evento qualche giorno fa. Un documento che analizza fabbisogni calorici, equilibri nutrizionali, idratazione, digeribilità, alimentazione prima e dopo l'allenamento e recupero, valutando anche lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Quindi, amici miei, come vedete, l'Italia

tutte le risorse economiche adottate poi sono state, diciamo così, ampiamente recuperate, e non solo, con una produzione cresciuta dell'8-9%, e quindi ci fa almeno tanto piacere capire che l'Italia si piazza molto bene per quanto riguarda il consumo del gelato, per quanto riguarda il volume.

Ad ogni modo, qui l'artista riflette anche sulla sua infanzia, sulla sua autostima, e c'è anche un bel video, una rappresentazione delicata e toccante di quello che è stato il percorso suo di crescita. Lil Nas X, 16:33 i minuti, e attenzione perché tra non molto parleremo di un professore che a quanto pare è stato vittima, a suo dire, di un incidente, di un errore fatale. Intanto Parafulmini, Giorgia.

0: E allora, questo professore che ancora oggi continua a ripetere che è stato un incidente, un errore fatale, un professore Porello scosso, mortificato, questo prof di una scuola superiore di Ravenna finito al centro di una bufera dopo che la scorsa domenica, inviando in alcune chat che condivide con i suoi alunni, ha inviato alcune foto di materiale scolastico utile per lo studio dei ragazzi. E unitamente a questo avrebbe, secondo lui, inavvertitamente ripreso in uno scatto parte dei suoi genitali. Ah, vedi? La foto, come riferito da alcuni media locali, sarebbe stata inviata insieme ad altre, quindi con le pagine di un libro. Poi è stata cancellata, ma nel frattempo sarebbe stata scaricata dai vari ragazzi, presumibilmente alcuni anche minorenni, creando indignazione in diverse famiglie della città romagnola. Il giorno dopo c'è stato subito un confronto tra i rappresentanti degli studenti e l'istituto stesso. Intanto il professore, almeno fino a martedì scorso, non risulta essere rientrato a scuola. Intervistato su un giornale, il docente ha spiegato che si è trattato di un errore fatale. Non ho mai pensato di inviare una foto dei miei genitali ai miei studenti. Non sono pazzo, dice il prof. Poi entra nel merito di quanto accaduto. Domenica pomeriggio ho deciso di inviare alcuni appunti ai miei studenti e ho cominciato a fotografare le pagine. Ho allargato il campo della fotocamera perché le immagini fossero complete e, senza rendermene conto, va avanti, dice, ho ripreso anche parte dei miei organi sessuali. Ora, questo qui manda le foto ai ragazzi, le foto del materiale di lavoro, quindi perché anche gli organi sessuali presenti? Perché lui dice che in casa spesso sta nudo, perché fa ancora caldo, e dice non me ne sono assolutamente accorto. Capisco anche i genitori, va avanti, che vedendo le immagini si sono infuriati, ha aggiunto il docente, ma non era mia intenzione, mi sembra di essere in un film, ha concluso il professore intervistato dal Resto del Carlino. Continuo a chiedermi cosa accadrà ora, cosa farò? Provo vergogna e non so con quale faccia potrò ripresentarmi a scuola. Amici, con quello che ormai vediamo quotidianamente in TV, sui social, non credo proprio che gli studenti abbiano avuto questo grande trasalimento, questo grande shock. Magari si saranno fatti un sacco di risate tra di loro e la questione si sarebbe magari potuta chiudere subito se i genitori non avessero montato le solite polemiche inutili sui gruppi.
1: Non ci resta che attendere. Connello Surace, la controinformazione, ogni domenica dalle 14 alle 20. Non ci resta che attendere.
0: Sì, ma questo qua stava nudo però, eh. A casa, vabbè, ognuno sta come vuole.

16:47 i minuti. Nell'appuntamento di oggi, amici, e strani segnali radio provenienti dall'Antartide stanno attirando l'attenzione della comunità scientifica. Pensate che tra il 2016 e il 2018 un rilevatore di particelle cosmiche della NASA ha captato una serie di impulsi insoliti, la cui origine rimane ancora da chiarire. I segnali sono stati registrati dalla NITA, Antarctic Impulsive Transient Antenna, un sistema di strumenti installati su palloni aerostatici ad alta quota sopra l'Antartide. L'obiettivo sarebbe quello di individuare le onde radio generate dai raggi cosmici quando colpiscono l'atmosfera terrestre. Un nuovo studio, pubblicato peraltro su una rivista scientifica prestigiosa, ha cercato di far luce su questi fenomeni misteriosi, analizzando i dati raccolti e provando a individuare una possibile spiegazione. Ma ve lo dico io, queste onde radio a chi appartenevano? No, non appartenevano a Superman,

Amazing, brano di spicco dal terzo disco in studio di questa giovane artista Ayra Starr, che negli anni abbiamo imparato davvero a conoscere molto molto bene, un sound unico dal respiro internazionale, con una natura decisamente molto molto

arriveranno le ore 17. Allora, adesso c'è un brano tutto italiano, però a tal proposito volevo parlare 30 secondi dei Jalis. Allora, i Jalis, amici, riproveranno a Sanremo. Chiaramente il pezzo deve essere valutato dalla commissione presieduta dal conduttore Stefano De Martino. E peraltro, non so se lo sapete, quest'anno sono passati ben 29 anni da quando vinsero Sanremo con Fiumi di parole, e hanno poi collezionato 29 bocciature di fila. Non una, 29. Quindi attenzione, perché alla trentesima bisogna anche festeggiare. Però io spero vivamente che De Martino e la commissione li scelgano.

condivisi, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa nostra terza ora. Tranquilli, ne abbiamo altre tre fino alle 20. Siamo con voi e intanto andiamo a chiudere quest'altra parte con la nuovissima degli U2, si chiama Silenzio, e più tardi parleremo di un qualcosa che ci fa ancora star bene, perché parleremo delle nuove mete delle vacanze, qualcosa che può valere anche per la prossima estate.

0: ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace. Toglietegli il microfono!
1: Toglietegli il microfono!
2: Ah,

Una manciata di secondi dopo le ore 17 in apertura di quest'altra ora insieme. Salutiamo come sempre le radio con noi in apertura di ogni ora in Piemonte, gli amici di Radio Villa Sound che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD

anche dell'area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria, poi le nostre digital radio. Salutiamo rtaplanet.eu, gli amici di Radio Messina che trovate al portale anstv.it/radiomessina, gli amici di Radio Patata ascoltabile tramite le app dedicate o la piattaforma loud.fm, gli amici di radio1000cuori.ca, ancora gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, per finire lo studio centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Ciò detto, leggevo alcuni dati che sono emersi dalla terza edizione dell'Osservatorio Turismo e Sostenibilità di Human Company per quanto riguarda il settore dell'hospitality in collaborazione con Legambiente e Ipsos Doxa. Allora, i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli e sono disposti a cambiare abitudini e circa 3 viaggiatori su 10 dichiarano una forma di ecoansia quando pensano ai propri viaggi. Il 72% degli italiani pensa che le proprie scelte influenzino la sostenibilità delle destinazioni, mentre il 79% modifica le proprie abitudini per diminuire il proprio impatto ambientale. Il 28% degli intervistati si orienta al trasporto pubblico o mezzi sostenibili. Un ulteriore 26% sceglie le mete meno affollate e il turismo slow. Incide anche l'utilizzo di energie rinnovabili. Si punta infatti al risparmio idrico.

Or con il 71% degli italiani, soprattutto tra le famiglie con figli piccoli, tra la cosiddetta generazione Z e tra i residenti nel nord-est con il 36% delle preferenze. Ancora, secondo il 79%

luoghi con una efficienza energetica alternativa alla classica, anche a scapito del proprio comfort. La transizione però verso il turismo sostenibile non dovrebbe essere solamente una scelta individuale, ma dovrebbe essere una scelta delle istituzioni o delle varie amministrazioni locali. Per il 35% le istituzioni potrebbero mettere degli incentivi in bassa stagione, per il 28% invece bisognerebbe potenziare il trasporto pubblico e il 27% vorrebbe più itinerari alternativi. Secondo il 29% degli italiani, in tutti i casi, il futuro, verso il 2030, sarà il turismo rigenerativo fatto di esperienze contributive alla tutela e alla protezione della natura, delle comunità e dei luoghi visitati. Infine, per il 19% il turismo sarà di prossimità, con regole più severe e standard condivisi, e bisognerà prestare attenzione alle vere iniziative concrete. Quindi amici, voi invece dove pensate di andare nelle prossime vacanze? Perché da quello che abbiamo letto, da quello peraltro anche che abbiamo capito, gli italiani stanno cambiando il modo di viaggiare, quindi come dicono quelli bravi, il cosiddetto outdoor è tra le scelte di viaggio più gettonate. Questo perché chiaramente ormai l'animo degli italiani è sempre più

Bellissima. Nuova canzone per Max Pezzali con Le ali, questa traccia che ripercorre un po' gli esordi dello stesso Max. All'epoca degli 883, anche il legame con Mauro Repetto, offrendo anche una riflessione sulla giovinezza, su quelle che sono le sue radici provinciali, l'inseguimento di sogni impossibili, anche con la metafora

molto molto semplici, familiari quasi quasi. Magari può essere simile ad altre sue canzoni, anche perché comunque si sa, le note sono sette, sono quelle, e c'è chiaramente chi sostiene anche che è positivo il ritorno alle atmosfere degli anni 90 e alla cliché, e al cliché della formazione di Max Pezzali, insomma. 17:19 i minuti. Tra non molto, cari, parleremo della duchessa di Sussex che sta collaborando con una cioccolateria artigianale di Los Angeles, ma ne

continua a definire la dance contemporanea attraverso una discografia chiaramente ricca di hit capaci di segnare un'epoca. Insieme per questa nuova canzone dal titolo Shine, 17:22 i minuti. E allora, cari, la duchessa di Sussex sta collaborando con una cioccolateria artigianale di Los Angeles. Voi direte, per fare che cosa? Per creare un calendario dell'avvento in edizione limitata, il tutto ispirato alla sua casa e al giardino. Neanche a dirlo, il prezzo per chi vorrà acquistarlo sul sito di Lifestyle di Meghan è sicuramente di fascia alta: 131 euro per 24 cioccolatini che, come promette la moglie appunto del principe Harry nella dedica sulla confezione,

mora e arancia. Io sono convinto che ci sarà gente talmente rincoglionita che comprerà il tutto. Da capire comunque se Meghan riuscirà almeno a coprire le spese. Sicuramente il bacino americano potrebbe essere più ampio, ma ora che abita in Gran Bretagna, secondo me è difficile prevedere quanto questi cioccolatini potrebbero interessare sia in Gran Bretagna sia oltre Manica. Vi faremo sapere.

traccia forse che rientra nell'overo di quelle meno conosciute del maestro Franco Battiato, però siamo nel 1983. Titolo emblematico: la musica è stanca. Una dichiarazione di satira, quasi di insofferenza verso lo stato all'epoca della musica commerciale. Ripeto, siamo nel 1983, dove Battiato usava una ironia molto sottile e anche saggia.

dal passato, 17-28 minuti, una manciata di secondi, mi dicono dalla regia che il collegamento con Giovanni Pirrotta lo anticipiamo ulteriormente, quindi non sarà alle 18, sarà alle ore 17.45, giusto una mezz'oretta per chiaramente parlare degli eventi più salienti per quanto riguarda l'ultima settimana.

internazionale, questo cantautore chitarrista che trasforma poi esperienze reali e personali in musica, quindi parla oltre determinati confini. Allora cari, attenzione, e mangiare fuori durante la giornata lavorativa è diventato un lusso quasi insostenibile per le tasche degli italiani. Rispetto all'anno scorso, i prezzi di bar, tavole calde e punti di ristoro registrano rincari fino all'8%, con una impennata che raggiunge il più 368% se il confronto si estende ad oltre 25 anni fa. Dato certificato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Un pasto completo tra primo, acqua, dolce e caffè oggi costa in media oltre 16 euro per una spesa annua stimata tra i 2.760 e i 3.250 euro. È così che molti lavoratori cercano poi di risparmiare scegliendo prodotti monodose o piatti pronti al supermercato. Però la soluzione

innalzamento del valore dei buoni pasto, no? Tante volte io ne so qualcosa, tante volte questi sono del tutto insufficienti a fronte degli aumenti che si sono ravvisati negli ultimi anni. Ma anche, che ne so, una vigilanza più stringente sulle dinamiche di mercato che peraltro possono incidere sul costo della vita quotidiana, non sarebbe male, no?

proposito di Spera e Basta, artista pluritatuato, tra non molto parleremo della moda dei tatuaggi. Intanto, in merito a questo suo nuovo singolo, ci sono state delle polemiche, c'è stato anche un forte cortocircuito perché intanto vi dico che Spera e Basta è stato il primo artista al mondo ad ottenere il permesso di girare il video di questo motivo, quindi un video in generale, all'interno del Museo del Cenacolo Vinciano, proprio davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. E quindi c'è stato questo cortocircuito perché molti hanno criticato questa scelta, hanno criticato l'istituzione per avere concesso un luogo d'arte così sacro e storico proprio a Spera e Basta. Però secondo me, dai, alla fine dei conti, al di là di chi è Spera e Basta e quant'altro, qui si parla di un dialogo con la contemporaneità, quindi c'è anche da sottolineare il fatto che l'operazione è legata a una causa sociale, perché lo stesso Spera e Basta finanzierà una serie di progetti speciali di inclusione sociale proprio in collaborazione con il museo nei mesi futuri. Quindi attenzione, c'è comunque in mezzo una causa nobile e importante. Detto questo, amici, attenzione, 17:38, tra poco, quindi, come già detto, parleremo della moda dei tatuaggi. More music.

è un motivo che ancora oggi viene apprezzato per la sua fusione di sonorità elettroniche e l'intensa vocalità soul della cantante. Shara nell'appuntamento di oggi. Amici, i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911. Un bacione alla zia Sonia che anche oggi è all'ascolto, da poco però, dobbiamo qua tirare le orecchie.

d'Italia ha deciso di fare almeno un tatuaggio. Un risultato incredibile che ci regala la vetta della classifica globale, mettendoci davanti a paesi come Svezia, Australia e America. La vera differenza però sta nei numeri finali. Se all'estero chi inizia tende a farne fino a 4 di tatuaggi, da noi ci si ferma molto spesso a un unico soggetto. Ad ogni modo, a quanto pare, è una mania che conquista ogni generazione. Sono cifre che confermano un'abitudine ormai radicata. Quindi questa passione endemica per i tatuaggi continua a correre velocissima tra persone di tutte le età, dimostrando in effetti come questo stile di vita stia diventando un vero e proprio

0: redazione del Medua News. Buonasera Giovanni, come stai?
1: Buonasera, soprattutto sto bene, grazie, spero anche tu e tutti i nostri ascoltatori, soprattutto stiamo anticipando.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì, sì.
1: Però insomma, la fortuna del non ci resta che attendere che è lunghissimo, quindi si può... Si può sì, avere questa flessibilità che tanto purtroppo va di moda nel lavoro.
0: Beh, lasciamo perdere.
1: Noi. Ma adesso la facciamo andare di moda anche in radio. Buonasera a tutti.
0: E allora, mio caro, abbiamo tanti argomenti, ripeto, come già ho detto.
1: Se vuoi partire dal campo o dall'extracampo?
0: Ma io partirei a sto punto dall'extracampo perché di argomenti ne abbiamo un bel po', eh.
1: E allora andiamo un attimo, sì, prima di andare al magnifico mondo della PGC, sì, della Federcalcio,
0: sì,
1: andiamo un attimino alle notizie che giungono, sono giunte nei giorni scorsi, di una diatriba clamorosa,
0: sì,
1: fra le due regine del calcio spagnolo.

0: ovvero il Real Madrid e il Barcellona. Barcellona coinvolto in un caso Negreira, quindi qualcosa di non molto chiaro per quanto riguarda questa situazione qui, ma la cosa clamorosa è che la UEFA ha confermato di aver ricevuto dal Real una quantità sostanziale di documenti relativi alle indagini in corso appunto sul Barcellona per il cosiddetto caso Negreira. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nell'extracampo ormai ne succedono di tutti i colori. E cos'è il caso Negreira e cosa rischia il Barcellona, giusto per essere chiaro. Allora, il Madrid ha inviato, dicevo, tutti questi casi e con il rischio di sanzioni pesanti per il Barcellona qualora le accuse venissero confermate. I Blancos avevano in ballo questi documenti, in caldo questi documenti. Chi è José María Enríquez Negreira? È il ex vicepresidente del comitato tecnico spagnolo degli arbitri, e qua torniamo sempre al discorso degli arbitri. Un'indagine che avrebbe fatto venire a galla dei pagamenti effettuati dal Barcellona tra il 2011 e il 2018 a società riconducibili allo stesso Negreira. Il club catalano si è difeso, sta cercando di difendersi spiegando che quelle somme servivano per pagare consulenze e relazioni tecniche sugli arbitri, ma ovviamente non ci crede nessuno. Adesso io non vorrei dire. Quindi che cosa voglio dire? Che in Spagna sta esplodendo un caso arbitropoli.
1: Ed è un intreccio comunque.
0: Come finisce il caso arbitropoli in Italia lo sappiamo.
1: Ed è un intreccio comunque, Giovanni, un intreccio abbastanza complesso, no? Perché correggimi se sbaglio.
0: Perché viene chiamata in causa la UEFA.
1: La UEFA, quindi fattori politici, culturali, sociali, istituzionali.
0: Certo, bravissimo. Però io non ti volevo andare a portare a questo, perché ovviamente è un fatto che è clamoroso e potrebbe avere un impatto devastante ipoteticamente sulla Liga Spagnola. Ma la cosa che ti voglio far notare è che in giro per l'Europa, perché adesso ti citerò il caso Turchia che è molto simile, in giro per l'Europa continuano a scoppiare casi extracampo, ovviamente gestiti in maniera totalmente differente dalle singole federazioni, almeno ipoteticamente, perché noi sappiamo che l'unico caso arbitropoli c'è stato per primo in Italia ed è finito in una bolla di sapone solo con le sole dimissioni di Rocchi, ma nessun provvedimento contro, per le squadre coinvolte, quindi non c'è stata una Juventus che ha prodotto dei documenti per inguaiare l'Inter.
1: Certo.
0: Invece abbiamo visto che in Spagna non guardano in faccia a nessuno, il Real produce dei documenti per inguaiare il Barcellona e addirittura, capendo che all'interno della Liga avrebbero insabbiato tutto presumibilmente, cercano di coinvolgere l'organo superiore che è la UEFA di Ceferin. Ok? Quindi questo lo voglio dire perché in giro per il mondo succedono queste belle cose, e succedono da quando ovviamente il potere del denaro ormai ha sovrastato.
1: Però Giovanni, perdonami, non ti sembra un po' strano tutto questo, vista comunque l'accesa rivalità interna, le battaglie legali tra questi due club che comunque sono stati i principali promotori e sostenitori del progetto Superlega, quindi erano comunque uniti dall'obiettivo di contrastare. Dimmi.
0: Il discorso è sempre lo stesso, però andiamo sempre sui soldi, ragazzi. Più soldi girano, e devo dire negli ultimi anni i soldi al di fuori del campionato italiano, che è ormai il più povero di tutti, al di fuori del campionato italiano girano una marea di milioni di euro o di sterline se parliamo della Premier, ovviamente maggiori sono le possibilità che si vada a questi scontri. Voi pensate agli scandali che sono avvenuti nel settore economico, nella finanza, penso al Goldman Sachs e cose di questo genere. Allora, se io alla Lehman Brothers e cose di questo tipo, cosa voglio dire io? Che nel mondo dell'alta finanza succede ogni tanto uno scandalo, il venerdì nero di Wall Street, potrei citarmene tantissimi, perché lo scontro è così efferato, e quando si parla di denaro, di tanto denaro, lo scontro va su un altro piano che è politico-finanziario, per cui ci sta che scoppino scandali, perché ovviamente più denaro gira, più la possibilità della corruttela aumenta e della corruzione aumenta. E quindi ovviamente il calcio, che ormai è questo, ricordiamoci che la querella in questo momento tra FIFA e UEFA è per ragioni di vil denaro, non è per ragioni diciamo così di organizzative, ok? E quello è il discorso, per cui più denaro gira, più questi casi aumenterà. E quindi io vi cito il caso spagnolo, il caso turco, per cui in buona sostanza c'è, si allarga, io non mi dilungherei troppo sui particolari, però diciamo che si allarga adesso a tutta una serie di presidenti del campionato turco lo scandalo, sempre per ragioni simili. E poi ovviamente il caso dei casi, cioè il Manchester City, che insomma si trova in questo momento diciamo così accusato, e il procedimento non è partito per 115 capi di imputazione, per i quali però non sappiamo quali provvedimenti verranno presi. Perché? Ti spiego perché. Perché al di là della lotta fra sceicchi e cose del genere, c'è però stato da parte della stampa, ma soprattutto degli addetti ai lavori, un rifiuto sdegnato della attribuzione dei titoli eventualmente cancellati al City, perché comunque dice quasi tutti, e ci possiamo citare un elenco lunghissimo di addetti ai lavori, allenatori e calciatori, che non gioiscono affatto per questa cosa e che mai e poi mai accetterebbero ovviamente che venisse assegnato uno scudetto a tavolino, diciamo uno scudetto vinto sul campo del sì. Questo che ti voglio dire? Che in Italia non è stato così. Ricordiamo che in Italia è avvenuto qualcosa di completamente diverso. Per quanto riguarda gli scudetti a tavolino, c'è qualcuno che da terzo classificato ha gioito e se li è intascato. E poi per quanto riguarda invece l'altra parte di Arbitropoli, sappiamo com'è finita, ovviamente, per quanto riguarda sia il caso City che il caso Arbitropoli spagnolo e turco, io aspetterei un attimo, perché vediamo, perché potrebbe anche darsi che lì finisca in una bolla di sapone, certo. Con la differenza che l'unica squadra che ha pagato per Calciopoli e per le plusvalenze è solo e soltanto una, perché in Italia invece non si vedeva, tutti hanno colto l'occasione per colpire, stangare quella società. Quindi ti volevo parlare di questo perché ovviamente il sistema calcistico ormai è uno, non possiamo, poi c'è l'ultima cosa da raccontare, se ci entriamo subito sempre fuori calcio, per dirti che comunque il mondo del calcio sul campo va in un modo, ma siccome ormai praticamente è tutto un discorso di alta finanza, di questi scandali, scontri di potere e così via, io credo che dell'extracampo sentiremo parlare ancora a lungo, ovviamente, non cosa che non fa bene al movimento calcistico internazionale. In questa maniera piano piano il calcio perde di autorevolezza e perderà secondo me anche molti molti tifosi. Ultima cosa extracampo, ma non ultima, la questione Malagò. Ebbene, la questione Malagò, cioè improvvisamente, no, senti, con una stranissima tempistica.
1: Aspetta, ma tu lo sai?
0: Si è deciso di farlo fuori.
1: Giovanni, ma tu lo sai che se stiamo chiaramente rasentando l'assurdo, ma se si dovesse optare per il commissariamento, no, questo indicherebbe ingerenza politica, quindi si potrebbe paventare l'ipotesi dell'inserimento di un personaggio gradito a una certa fazione politica che, perché no, potrebbe essere anche a favore delle multiproprietà, quindi c'è qualcuno che magari spera che ci sia un commissariamento, secondo me, vedi Lotito, vedi De Laurentiis, non so tu come la pensi.
0: Ma a questo punto io non capisco la tempistica. Quello che dici tu è vero e lo condivido pienamente. Chiaramente lì si sta parlando di scontri di potere e evidentemente qualcuno dietro le quinte sta orchestrando e molto probabilmente queste persone che già non si erano, soprattutto lo dico, non si erano mostrate favorevoli alle elezioni di Malagò, chiaramente staranno
1: chiaro,
0: diciamo così, sperando per utilizzare un eufemismo, certo, utilizzando certo anche le virgolette, che, ma la cosa che io mi chiedo è la tempistica, cioè non si capisce perché non farlo prima dell'inizio, per evitare a tutti questa questa figuraccia, questo scandalo, ok? Va anche detto che tutto sommato Malagò, io ero stato molto pessimista sull'elezione di Malagò, che consideravo una sorta di personaggio in continuità con Gravina. In realtà, qualche azione in discontinuità rispetto alla gestione Gravina il signor Malagò l'aveva fatta. E quindi mi sorge il dubbio che veramente i grandi poteri del calcio in questo momento non gradissero questo presidente, perché fosse un po' troppo imparziale, un po' meno vicino a determinate squadre, sicuramente lontano dallo Dite De Laurentiis, che negli anni, questi anni, hanno fatto un po' il bello e cattivo, esatto, tempo in Serie A insieme, esatto, a Marotta. Dobbiamo pensare male? A pensare male si fa peccato, ma spesso ci indovina, citando Andreo.
1: Esatto.
0: Quindi va bene, staremo a vedere. Chiaramente è l'ennesima mazzata nel calcio italiano. Bisognerà capire, certo, se c'è da fare una rivoluzione, forse è meglio
1: all'inizio
0: di questo cambio di
1: Perché
0: volta,
1: comunque al problema del tesseramento saprai bene che si sono aggiunte recentemente ulteriori indiscrezioni circa la mancanza di un documento chiave, l'autocertificazione dei requisiti,
0: sì,
1: nel fascicolo della,
0: sì,
1: candidatura. Dio mio, ma dai, non se ne esce più, non se ne esce più.
0: Sono sempre avvenute queste cose qua, quindi evidentemente all'improvviso qualcuno ha detto che,
1: esatto,
0: c'era qualcosa che non
1: è. Esatto.
0: Con una tempistica sbagliata, perché non ha alcun senso, ripeto, poco fa, pochi mesi fa ci sono state le elezioni, quindi queste scontri di potere si potevano fare dopo, mi fa pensare appunto che è successo qualcosa dopo, che qualche promessa che era stata fatta magari sotto banco. Maniera informale,
1: certo,
0: non è stata mantenuta, e allora lì qualcuno si sta scatenando. È l'unica spiegazione che mi do. Ovviamente, ragazzi, io ho citato tutti questi casi per dire che attorno al calcio sono sempre mossi strani interessi, ma quello che sta avvenendo negli ultimi anni è veramente clamoroso a livello di FIFA, di UEFA, di FIGC, di Liga Calcio e così via, ok? Questa cosa va detta e non possiamo fare finta di niente. Poi ci possiamo buttare sul campo e parlare del campo. Scusa, l'ultima cosa extracampo.
1: Vai.
0: L'Udinese è stata assolta dalla procura della procura per non aver commesso alcun fatto di plusvalenza.
1: Certo.
0: Quindi la plusvalenza la Juventus l'ha fatta da sola.
1: Diciamolo, okay. Porca miseria.
0: Ma diciamolo, è giusto per dirlo.
1: Certo.
0: Allora, io voglio aggiungere queste cose qua, perché io non so come si faccia a parlare solo ed esclusivamente di campo quando tutto attorno succede questo.
1: Ma mio caro, ti ricordo
0: qua, un giornalista,
1: ti ricordo, sì, Giovanni, sì, che noi siamo tra i pochi in Italia a dire queste cose, perché tutti gli altri parlano di campo, ma possiamo anche noi metterci a parlare di schemi, di 4-4-2, di 5-3-2, l'anima degli mortacci loro, però lo scopo di questo programma
0: se l'Italia non va da tre edizioni al mondiale,
1: un motivo ci sarà,
0: non è un problema di campo, non è un problema di campo, ok?
1: È chiaro,
0: anche perché devo dire che dopo la prima clamorosa figuraccia fatta con me, è bastato a Mancini inserire qualche giovane fuori da quei circoli soliti del calcio italiano, vedi questa Iode che è fantastico, per già risistemare un pochettino le cose. Cioè, quando non entrano i diktat dall'alto o quelli dietro le quinte, e magari si lascia un pochettino di più scegliere ai tecnici chi far giocare anche nei settori giovanili, perché il problema comincia da là e l'abbiamo denunciato più volte, non noi, ma Baldini, commissario tecnico della Nazionale Under 21, non noi, ma Baldini.
1: No, ma anche noi, diciamolo, Giovanni, diciamolo, anche noi.
0: Abbiamo seguito Baldini, ma noi non lo diciamo per sentito dire, perché noi citiamo le fonti. E dire che il commissario tecnico dell'Arsenal del 21 non è una fonte illustre, non possiamo dire. Quindi io cito Baldini e altre fonti, naturalmente. Quindi, quando poi noi dobbiamo andare sul campo e vediamo che la nazionale italiana non tiene il campo nei confronti della Serbia, non possiamo dire solamente che il problema è sul campo, ma dobbiamo andare alla fonte di tutto ciò. E alla fonte di tutto ciò c'è in questo momento questa situazione magmatica a livello extracampo, sulle teste dei calciatori, sulle teste degli allenatori, e questo è che dobbiamo, sulle teste soprattutto dei giovani e dei settori. Dobbiamo dirle queste cose qua o non dobbiamo dirle?
1: Sì.
0: Finché il calcio sarà una lotta di potere finanziario, e allora ragazzi, scordiamo, cioè possiamo andare sì, in campo, chi c'è andato, cosa ha fatto l'Italia? L'Italia ha pareggiato 1-1, tra l'altro immeritatamente, non voglio attaccare la nostra nazionale, ma meritava la sconfitta, però comunque ha pareggiato 1-1 con la Francia, bene. E ti posso dire che ha giocato bene a Iode, eccetera, Bastoni, lo stesso Bastoni che avevamo bastonato per altri motivi, che tra l'altro aveva avuto l'occasione per chiedere scusa a Kalulu, convocato da Zidane con la Francia, ma non l'ha fatto. Speriamo che c'è un'altra occasione.
1: Comunque,
0: lo faccia.
1: Sai cosa, Giovanni? No, che della partita con la Francia ricorderemo le 5 parate fondamentali di Gigio Donnarumma.
0: Forse anche 6 o 7, io ti dico, perché stavolta la partita l'ho seguita e io ti dico che 5 sono quelle straordinarie, ma 6, 7, 8 normali le ha fatte.
1: Ecco.
0: Quindi
1: ecco,
0: stiamo parlando di un fatto clamoroso. È chiaro che la Francia meritasse di vincere, non l'ha fatto, ben per noi. Spero che sia iniezione di fiducia per i giovani che hanno giocato.
1: E in negativo però Fagioli davvero vergognoso.
0: Fagioli ha fatto il mediano e basta. Non ha indovinato un lancio in tutta la partita. Ha giocato da mediano, va bene così, insomma. Io non ho visto fare cose strepitose alla nazionale.
1: Assolutamente no.
0: C'è un giocatore che secondo me brilla ed è fantastico, lo ha fatto anche nella, ti ha sentito dire perché nella partita non l'avevo vista, nella partita contro la Turchia, che è Ayode. Sentiremo parlare di questo ragazzo a vita perché è fortissimo, così come possiamo dire che è fortissimo, ma già lo sapevamo, Gigio Donnarumma, che quando è in serata è di gran lunga
1: sì,
0: il miglior portiere
1: al mondo. Assolutamente.
0: Ovviamente capita delle volte che abbia dei passaggi a vuoto, però francamente quello che ha fatto a Parigi l'altro giorno è qualcosa di fenomenale. Io ho visto fare parate del genere forse solo a Buffon in passato, in una partita del genere,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: devo dire fenomenale. E poi dei simpatici ragazzi che hanno lottato mettendoci tanta voglia e tanto attaccamento alla maglia, ma molto poco di più, diciamo così. Quindi non è che improvvisamente noi siamo diventati al pari della Francia, ritornati al pari della Francia, perché la vecchia Italia era al pari della Francia e per molti anni, tu lo sai perfettamente, eravamo superiori alla Francia.
1: Assolutamente.
0: La Francia
1: sì,
0: veniva in Italia con la spocchia di avere una grande nazionale di rugby e non molto alto, forse una buona nazionale di atletica, ma quando veniva in Italia prendeva lezioni di calcio dall'Italia per anni, è sempre stato così a tutti i livelli. Poi le cose si sono pareggiate e purtroppo negli ultimi anni clamorosamente ribaltate. Stessa cosa vale per la Spagna. La Spagna, ricordo, giocò nel 1982 il mondiale che noi vincemmo lì, arrivò ai quarti ed era in casa, voglio dire. Mi ricordo che lì c'era ancora il regime di Franco, voglio dire. Fu molto aiutata allora la squadra di casa, ma non riuscì ad arrivare a un certo punto e l'Italia vinse il mondiale. Quindi queste nazionali che una volta venivano bastonate dall'Italia adesso sono arrivate a livelli che noi ci sogniamo,
1: esatto,
0: in questo momento.
1: Esatto.
0: Non è che ci dobbiamo illudere per l'1-1.
1: No, assolutamente, ma ci mancherebbe.
0: No, qualcuno, perché visto toni trionfalistici, insomma, andiamoci piano. Quindi queste cose vanno dette, ma ripeto, secondo me fin quando l'extracampo dominerà in questa maniera tutto il calcio italiano, e devo dire adesso appunto qui ci sono problemi anche fuori, quindi magari anche la situazione idilliaca del calcio spagnolo subirà anche una battuta d'arresto, vediamo come

0: Sky Rotation.
1: Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio, nucleo operativo, comitato, censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza, Milano Blocco Venier, Barraccopoli smantellati. Autori, processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: Tra poco,
0: Warm Up. Primi giri. Su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

comanda e condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta.

tenuta in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: Color. Tra poco Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky. Nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Top Italia.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking sul Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
6: Radio Patata.
7: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station, we're land of the nation.
1: Radio Patata, più sound, più si ama. 10, 10, 10.
3: Raffica da 10.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi dei tuoi big preferiti.

0: maiale orario.
1: Sono le 11:10.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
8: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sta di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
9: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
8: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano. Davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
9: Io sono cresciuto a Bologna, quindi quando ho cresciuto ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese. Quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
8: Italia-Turchia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia. Torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter reincarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
10: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana. Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
7: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, secondo a Motegi con l'Aprilia, che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri con Egliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara rispettivamente su Scandicci e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 17 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora bentrovati da Alessandro Cislin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre 1 ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla power unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude 8º. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea Elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio. Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogačar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonçalo Ramos al 79esimo. Successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Questa canzone

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13:10.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciata sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazionale liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del premio più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni dalla sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiserot, Peter Higman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I 2 scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiserot, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
1: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati, le imprese imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine, stasera quarta gara di Nations League per l'Italia che dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia vuole chiudere la prima fase con una vittoria ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
4: Io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
5: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nations League.
1: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
6: Yes. A tutto sound, Antonino Barca presenta le prossime canzoni a raffica.
7: Un'altra sequenza in arrivo. 49 Years con due pezzi, Move Your Feet e Touch Me. Capitan Hollywood, Impossible. Coro featuring Lian, Runaway Remix.

0: balla, balla, balla. Musica sprintissima, musical selection dance mania. Le prossime canzoni a raffica.
1: This is the music I like.
0: This is the music I like.
2: E ora un'altra sequenza.
3: Ladies and gentlemen.
2: Musical selection dance mania. La nostra dance con Insomniac, I Be You, Jamiroquai, Cosmic Girl, ma subito
0: i battiti per minuto
2: degli
0: Ice MC.
2: Take Away the Color.
3: Salta.

0: Selezione musicale archiviata.
1: Questa è Radio Patata.
2: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca 3 punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis è sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniel Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Cicconi agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel, che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Cristian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket. Seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna, che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Patata,
3: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre, sempre nel tuo cuore. Nel tuo...
4: Musical Selection, Dance Money. La Dance, la Dance.

0: Music.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
3: Segnale orario.
4: Sono le 14 e 7 minuti.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
7: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
8: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Giovedì 1 ottobre il Forum Nazionale del Terzo Settore ha presentato a rappresentanti del Governo e del Parlamento le proprie proposte in vista della legge di bilancio 2027. Il documento La Persona Prima di Tutto raccoglie il lavoro delle consulte del Forum che hanno lavorato per individuare le priorità da affrontare, mettendo al centro demografia, disuguaglianze e ambiente. Ascoltiamo il portavoce Giancarlo Moretti.
9: Ci siamo posti il problema di andare a fare un lavoro per individuare quelle che sono le esigenze, i bisogni di questo paese dal punto di vista della persona. E quindi abbiamo fatto un lavoro che naturalmente si è avvalso di tutte le nostre consulte e abbiamo ovviamente studiato archivi, report, studi e analisi, ma soprattutto l'abbiamo fatto perché penso di poterlo dire senza possibilità di essere smentito: il terzo settore nel suo complesso ha una penetrazione nei territori che non hanno altri e che quindi noi abbiamo la capacità di poter intercettare quelli che sono i bisogni del nostro paese, soprattutto delle persone e delle comunità, meglio di altri, e quindi ci siamo dati questo obiettivo. Un obiettivo che ha portato un lavoro e che in realtà vuole essere una bussola, nel senso che vogliamo dire secondo noi quello che è la direzione in cui bisogna andare per il bene comune del nostro paese.
8: Sul tema dell'educazione e dell'istruzione sono stati individuati quattro pilastri su cui intervenire in maniera prioritaria: la povertà educativa minorile, gli asili nido, i servizi per l'infanzia, l'apprendimento per tutto l'arco della vita, il riconoscimento delle competenze del volontariato, l'educazione intesa come infrastruttura sociale e leva contro le disuguaglianze. Ascoltiamo la coordinatrice della consulta educazione e istruzione, Valentina Bellis.
10: Sicuramente la povertà educativa minorile in questo momento è una delle più gravi ferite sociali del nostro tempo. Sappiamo che secondo i dati Istat nel 2024 1.283.000 minori vivevano in povertà assoluta, quindi il 13,8% dei minori residenti, quota che nel mezzogiorno arrivava al 16,4%. Povertà economica e povertà educativa si alimentano a vicenda e si trasmettono purtroppo di generazione in generazione. Il secondo pilastro riguarda sicuramente l'apprendimento permanente, un apprendimento che deve chiaramente durare tutto l'arco della vita, riconosciuto dal manifesto degli Stati Generali dell'apprendimento permanente del Forum non come un privilegio per pochi, ma come una condizione essenziale di cittadinanza, inclusione, dignità del lavoro e sviluppo dei territori. I dati attuali evidenziano che le competenze della nostra popolazione sono insufficienti, sono al 20% rispetto a quella che invece è diciamo nel fronte medio il 40% europeo. Questo deficit formativo alimenta vulnerabilità e condanna le persone più fragili ad un'esclusione sociale ed economica. Ultimo ma non ultimo il tema degli asili nido e dei servizi per l'infanzia. Se vogliamo sradicare la povertà educativa alla radice, dobbiamo anche investire sull'accesso all'asilo nido come il primo e più potente presidio di prevenzione della povertà educativa e delle disuguaglianze sociali. Garantire l'accesso al nido nido significa offrire a tutti i bambini, a prescindere dal reddito dei genitori o dal quartiere in cui nascono, le stesse opportunità di stimolo cognitivo e relazionale.
8: Strategico è anche il tema della cooperazione internazionale, specie in un periodo storico di forte instabilità e di tagli alle spese. Ascoltiamo Paola Berbeglia, coordinatrice per il Forum del Terzo Settore della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale.
0: Noi chiediamo rispetto degli accordi che fissano allo 0,70 del reddito nazionale lordo la percentuale di spendere, da spendere in aiuto pubblico allo sviluppo. Chiediamo che venga messa a disposizione la dotazione di 20 milioni già destinata all'educazione e alla cittadinanza globale come investimento rispetto a cittadini responsabili e decisori responsabili, perché implica il cambiamento di mentalità. Chiediamo un'adeguata dotazione per il servizio civile universale aggiuntiva di 105 milioni, perché crediamo che questo davvero facilita la sicurezza dei luoghi e delle persone, a partire proprio da quell'investimento sui giovani che stanno e possono stare laddove fanno la differenza. È questa la scelta che va fatta, il servizio civile è un modo di investire nelle loro capacità. Chiediamo anche il rispetto di quelle che vengono chiamate le regole dell'inclusione, quindi per quanto riguarda per esempio le adozioni internazionali, misure adeguate, 22 milioni per la salute mentale e l'inclusione lavorativa delle persone che vengono adottate in Italia e che non hanno la stessa uguaglianza d'opportunità degli altri. E infine, che se vogliamo continuare nella soggettività e nella progettualità del piano Mattei, è necessaria una dotazione di risorse aggiuntive, è necessario il coinvolgimento delle comunità e della società civile, che altrimenti rischia di essere lasciata da parte, utilizzata sempre come beneficiaria e quindi invece non coinvolta nei processi di cambiamento e trasformazione che sono veramente necessari e sono gli unici efficaci.
8: Il forum chiede poi maggiori investimenti su sport e salute, perché il benessere delle persone passa anche per la possibilità di accedere a stili di vita sani. Ascoltiamo Marco Calogiuri, coordinatore della consulta Sport e Benessere.
3: Lo sport e il benessere della persona sono una politica sociale, sono una politica pubblica. Lo sport, ce lo diciamo sempre, educazione, prevenzione, salute, inclusione, ma è contrasto anche alle disuguaglianze. Ma è anche qualcosa di più, uno degli strumenti attraverso i quali le persone costruiscono relazioni e hanno la possibilità di sviluppare fiducia, acquisendo autonomia e anche poi senso di una comunità. Quindi per questo noi crediamo che oggi benessere meriti attraverso lo sport una riflessione più ampia, perché benessere non significa soltanto stare bene fisicamente, significa poter vivere una condizione di equilibrio personale, avere relazioni, poter partecipare alla vita della propria comunità, del proprio paese, avere occasioni educative e sociali, non essere esclusi per ragioni economiche, anagrafiche, territoriali o legate alla propria condizione personale. Dentro questa visione abbiamo pensato di costruire le proposte del forum per la legge di bilancio del 2027, quindi il punto di partenza è che le disuguaglianze non riguardano soltanto il reddito, ma riguardano anche l'accesso alla salute, all'educazione, alla cultura, allo sport, alla mobilità e all'opportunità di partecipazione che rendono benessere alla persona prima di tutto.
8: Sono necessarie risorse stabili e adeguate per salvaguardare il nostro sistema di welfare e ridurre le disuguaglianze sociali. Un investimento fondamentale per il presente e il futuro del paese. Ascoltiamo l'intervento di Roberto Speziale della Consulta Welfare.
11: Noi dovremmo avere chiaro un elemento, che siccome la proposta del forum è basata su dati oggettivi, su analisi oggettivi, sull'osservazione concreta dei contesti, della vita delle persone, dello sviluppo dei paesi, dei dati, delle congiunture nazionali e internazionali, andremo a decidere chi lasciare fuori. Ogni intervento che noi proponiamo che non trovasse risposta significa che noi decidiamo, si può fare, che pezzi importanti del paese, di fragilità, di persone anziane autosufficienti, dello sport, dell'educazione, rimangono prive di risposta. Motivo per cui la nostra proposta non nasce dal non pensare che non è possibile tutto e subito. Noi abbiamo richiesto il minimo sindacale, cioè su questi temi almeno cominciare da qui per avere, come dire, un'azione di sistema su cui costruire nuove politiche di welfare. La sostenibilità dei conti pubblici, che pur è importante e fondamentale, e la sostenibilità sociale non sono obiettivi alternativi e tali non possono essere considerati. Frenare gli investimenti del welfare in nome di una rigida prudenza finanziaria non produce un vero risparmio, al contrario, esattamente compone l'effetto contrario. Infatti genera costi sociali e sanitari altissimi a medio e lungo periodo, impoverisce il paese e toglie alle persone e alle famiglie la fiducia nel futuro. Il welfare non è una spesa a fondo perduto, ma è l'infrastruttura strategica su cui si regge l'intera architettura sociale ed economica dell'Italia.
8: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno.

0: Radio. Sono le 15 e 12 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia, il primo voto sui primi 3 articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Per la coalizione di centrodestra è una prova di unità dopo le divisioni registrate sul testo. All'attacco le opposizioni, che giudicano abnorme soprattutto il premio di maggioranza assegnato alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 1 morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev, incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e un americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo mini ciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi.
5: Noi siamo

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.

0: Odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power. Power
2: Pick. It's the new
1: Gnagno Rotation. Stop!

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sa.

0: giornata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Europe chart. You are listening. Europe chart. The best Europe singles. Euro 10.

0: Tra poco Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:40. Stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
6: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
7: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
6: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
8: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a 10, 15, 20, 30 minuti quelli che sono, anche uno.
6: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Insieme a Italia-Turchia, nel gruppo 1 la Francia di Zidane, priva di Mbappé, ospita il Belgio per blindare il primo posto. Transalpini a quota 7 in classifica, un punto in meno i diavoli rossi, che dovranno fare a meno di De Bruyne. Zidane si affida al tridente Ulisse Dembélé Barcola. Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Il CT dell'Under si coccola i suoi gioielli.
9: Siamo stati 15 giorni insieme, si sono sempre allenati con il massimo impegno, hanno sempre fatto le cose con grande professionalità e soprattutto fra loro sento che c'è la convinzione che vinceranno.
5: Voltiamo pagina. Tutto di tutto ieri a Sepang, la pista malese causa guerra prestata al Gran Premio del Bahrain. Torna a vincere dopo quasi un anno Verstappen. Straordinario il terzo posto in rimonta di Hamilton, ma merita la copertina Kimi Antonelli, secondo in fuga verso il mondiale, complice il KO del primo rivale, il compagno della Mercedes Russell, ora staccato di 84 punti a 7 gare dal termine. Ascoltiamo il campione bolognese.
10: A Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque è una pista con asfalto nuovo, anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
5: Domenica appuntamento a Singapore. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A alle 20, Cantù Udine alle 20:45, Verona Milano. Infine il tennis, che rimane a fare per fuoriclasse di ieri e di oggi. Dopo aver sconfitto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, si ripete l'Evergreen Novak Djokovic. A Pechino il 39enne serbo si sbarazza del russo Daniil Medvedev che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito, seppur involontariamente, con la pallina uno spettatore in prima fila. Domani Djokovic contenderà la vittoria all'australiano De Minor. Dal canto suo fa festa anche Carlos Alcaraz che conquista la prima finale dall'infortunio al polso in quel di Tokyo superando il connazionale Munar. Il numero 3 ATP sfiderà domani il ceco Lechka. Ed è tutto, buona serata.
11: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Oh, TB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Mucho calor.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: sole orario.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste, ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro: un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20:45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18:30 a Pescara gli azzurri di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per l'autoimpiego.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o in occupazione o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: È tutto, a più tardi.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Patata.
3: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
4: OTB, only the

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento 1,5.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Pop Chart.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pop Chart.

0: fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
2: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Just watch me. Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Pop chart.

0: Orario. Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sánchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
6: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sánchez stamane ha rotto gli indugi. Il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al partito popolare a Vox, votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sánchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
5: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare oggi su Kharkiv. Il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi. Preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. È quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della commissione per il codice etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAE della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026 assegnato oggi a 3 scienziati, 2 tedeschi e un americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica, un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'Università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Egemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
5: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia. La nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20:45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
8: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota 0. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
9: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
8: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
10: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
8: Dall'ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
5: È tutto per oggi, buona serata.
11: Trovati dalla redazione sportiva. Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati. Karima Lebegovic non completerà gli impegni della sosta con la sua Bosnia. L'esterno della Juventus non sarà infatti convocato per la partita di questa sera a causa di un problema muscolare. Ancora da valutare l'effettiva entità dello stop, che potrebbe essere solo precauzionale. Dopo la sfida contro la Svezia, in cui aveva segnato e poi era stato sostituito per fastidio alla coscia destra, il CT Barbarez aveva rassicurato sulle sue condizioni. Solo crampi, ma non voleva lasciare il campo. Gli esami di accertamento avevano escluso lesioni. E diversi infortunati nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Olivera lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna alla base con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga, di proprietà del Bologna ma al Colonia, rottura del crociato in amichevole. Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito in maniera involontaria con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corsa a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei. Il giorno dopo l'amaro secondo posto nella prova in linea, battuto di meno di 3 mm dai Venepo, e la Giulio Ciccone affida i suoi pensieri a un lungo post su Instagram e scrive: ho riguardato centinaia di volte le immagini disponibili e nelle riprese in cui la linea d'arrivo è visibile continuo a vedere una dinamica che non riesco a conciliare con quel verdetto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Noi siamo

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata! Let's go! Daniel Jack presents...

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole, avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Partiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, immancabile come sempre con il mio DJ Box, la mia valigetta del disc jockey con tante belle canzoni che ci riportano indietro del tempo a qualche anno fa, fino agli anni 70 o comunque a partire dagli anni 70 e fino a qualche anno fa, insomma attraversiamo un bel mezzo secolo di storia della musica da discoteca che, come detto, apriamo dal decennio più lontano, gli anni 70. Così accontentiamo quelli che hanno qualche esperienza in più.

una canzone raffinatissima per un artista decisamente elegante, eh? Love and Cover, lei si chiama Diana Ross. Negli anni 70 non c'era un giovane americano di colore che non avesse nella sua cameretta una fotografia, un poster di Diana Ross. Mamma mia, grandissima artista per la quale perse la testa Michael Jackson. Va bene, salutiamo ora Diana Ross, andiamo con il pezzo degli anni 80 di tutt'altro genere. Qui siamo sempre insieme ad un artista di colore, Taffy, che però ci regala una produzione tipicamente italiana, tipicamente della Cecchetto Production e l'Ibiza Record, eh? I Love My Radio o Midnight Radio. Eh beh, canzone che ci ricorda un festival bar del 1980.

Nel 1996 gli italianissimi Devotional hanno avuto un'idea davvero brillante: prendere il campione, l'armonia di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e poi naturalmente costruirci una bella produzione dance. Love is the power, ragazzi? Ma ora dobbiamo accantonare momentaneamente il Novecento ed entrare negli anni 2000. E lo facciamo con questa Keep On Jumping, Cornell. Due le canzoni che ci attendono da qui all'appuntamento con l'Afrotime di metà programma, la prima delle quali è questa, dopodiché ci ritufferemo indietro nel tempo nei lontanissimi anni 70, 80, 90 e via discorrendo fino al disco ballato in italiano che andrà a completare il nostro percorso odierno del DJ Box, come sempre accade. Se vi piace il nostro appuntamento dedicato alla storia della musica dance degli ultimi 50 anni, spargete la voce. Marco Mari, DJ Box.

0: DJ Antoine, ragazzi, dobbiamo fermarci perché incombe l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: E l'Afro Time di quest'oggi, ragazzi, ci riporta al 1981 degli Usted del Fuego, quelli di Misa Criolla.

Ma che meraviglia! Boogie Wonderland, gli Electric Like Orchestra, ragazzi! Quando abbiamo superato il giro di boa ormai da 6 minuti. Gli anni 70 ce li siamo lasciati dietro le spalle. Passiamo agli anni 80, qui siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito. Ma quanto era simpatica questa Kalimba de Luna! Poi anni 90, 2000 e disco ballato in italiano.

quando possiamo e fin quando possiamo ve le lasciamo per intero l'extended version dal 1984 di Tony Esposito al 1994 di Mato Grosso alias Marco Biondi DJ. Questa era la velocissima Muay. Ed ora ragazzi salutiamo davvero il 900, per oggi il 900 ha dato tutto quello che poteva darci ed entriamo negli anni 2000. Eh sì ragazzi, Don't Stop Moving, Electric Fly, questo è il primo dei due singoli.

0: Ragazzi, siamo praticamente in chiusura, a completare la seconda cinquina di pezzi dance degli anni 70 ai giorni nostri sono stati Tom Soon e gli Stadio Mix.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Bene ragazzi, e sulle note di questo motivo, con Giusy Ferreri, io Marco Mario ho completato la mia playlist. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima del DJ Box.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio. Ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche. Le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Radio. È mezzanotte e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Christmas.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation. Heavy rotation. Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits. Nessuno.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits.